Che mi soli sveglio in tutto l'universo E non conosco ancora bene il tuo deserto Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade

0: dei pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso.

Se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto. Mi prendono per matto, ma io rido